Bé, sigur, sigur. També per Francisco, jo fa mia cruz, de si ja vos sonen turcos bon. També doico suinda a anar a Pariba di Broch. També per mi na Sofia, no sé de si ja turcos bon. Bibi, també un feliç a noche, pavo, no, Bibi? Turcos bon, pavo, no? I també mi te mando saludo per Miriam, Sita i Ina, i anar Bani Aricoc. També Alba Dubero, també Glenda... Glenda Gomez, vara. Mi va accorata sina. No mi tenia ore che non cumi. Mi sa di sia posso non tur bebe, e Alba Zolaica Gomez età. Des posso non tur un felice noci, no? E tambe Mario Figueroa, non so di sia turcos bon, dona Ciana cui cu salsa tambe, deseando buon felice noci. Tambe Manito, felice noci, Pabo. E Everardo tambe con su signora nostra desia turcos bon la che mi mando saluto tambe pa Alicia Harms Patricia con Juan felice noche Patricia tambe ayanan na Rosa Capsalon mi chiara mando saluto pa Rosa bo mesa passa se che gena Piera plat pa e bonita cabina no des ma e forma che te tra cubo e shonan no lubida e banda Back in Time des sete gruppo mi chiara mando saluto pa Tur pa Jaime Robles de Medida, James Robles de Medida y de Medina y también Stuart Williams, Tours mucho me Trump, Judy Humphrey, Picasso, tata traja con mi casa. Okay, también mi querida mano saludo pa Agustina y Victoriano y en la República Dominicana en el Frefan, ¿no? També mi chiara manda un saluto per Mucenan Venclarnan, Jose Mucenan di Dudu, Lima, Uti, Yaya, Quincy, Kevin, posso tur un felice noci. E non lubida, mai Cadillac Shop, tingo piccos pa offresebola, mai ramandami un video, con mai ho piccos mes, des mi tingo bai a me, pa e mes bing pa e... Bisabo sonan precis che con antin andin costan hopi bonita e semi po bisabo dantin bella nan ko Jesus ribeje of ku palabra nan bonita chi che ei hopi cos mi hopi des e semi po bisabo tabo meme se passa se camaira ya na my Catholic shop na Cerro Lopez de 5 ana paradera no. E também me quero mandar um saludo muito especialmente para Mirto Trump. Mirto, feliz noite, Pabo. Também Rita Cujanso, feliz noite. Ah, Jan, desse meu melhor cuidado para Mark. Também feliz noite, Pabo, para Marichi com Franz. Um duas noite também a Twin com Marcelino Velho. Arthur Diano, te escuta, Teo Maduro. Me espera tu costa bom cubo. Miro, também desejo um feliz noite, não? Ok, legami signorato che non è sa che tu un canzone in inglese, posso se mi segui, quindi era nostra che da 20, a uno sin 20 minuti net. E sa che da There Goes My Everything, e sa che da Juanita Duplessis. Su fam ta strano, no? Duplessis.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: voci. E che c'è flow.
1: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigite in sintonia con Boghia FM.

0: Le voy a mi tabaque luz, porque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero date luz, sei te luz, come te pave di cielo. Te busqué, sotte te luz, e camina, y es verdad. Sa che puto feel, sei ma tra l'album che penso che ti piace, però vuoi che ti realità, tu cosmi pur. Algo che sempre mi ricorda me mesmo. Un mal dia, noto mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di dire che tiene buon dia. Se la vuoi, lo sai che è un buon dia. Sai che è proprio mente. Sai che è proprio alma. La che cosa fai? La che carga pisana cai, la che musica, trece pas, non lo vida, chi è un botà, chi è un cubo, un cubo vai, chi è un cubo, un cubo vai, mi nome è Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal. Personal.
1: 88.9 Bo FM original.

0: E adesso non sta contando con 59 minuti, le fuori di ore di 6, il momento di arrivare anche per noi, passa per spazio di misura che tanto non sta ben back per noi, possiamo compartire arriva e mangiare.
1: Radio Boghia 88.9 ti presenta avanzi di notizia a UOC.
2: Ehi, potevo da sacco, però devo stare un cartone a chi non è ecotec?
3: Sì, verdade?
2: Con polaga? Per sei mesi, avevo una casa, avevo compagnia di chiedo, se avevo un quantità di cartone, non canso la curva. Vieni da postare un cartone cerca noi, non laga non accumula, vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

Mentre també per lo che ti tratta già sabere che tu vieni a provvedere a Dio Jesus già sabere a provvedere a Jesus e lo ta servisce per lo che ta in concessione con i 9 anni di superoperazione a Fatima, Portugal. Il nome del nostro pastore in parrocchia, pastore Jaire, anche padre José, anche junto con la Commissione Immacolata Corazon di Maria. E invita tutti i devoti di Mamma Maria e parrocchiana a venire junto a lui, il Santo Rosario, mañana a tardi, mañana, perdón, già sabato tardi, 6 ore. E poi lo segue con il Santo Cristo e Pascetor. Questo è il Santo Rosario di Baitana e il Monumento di Immacolato Corazon di Maria, del cuore che è nato per arrivare a curare di Misa. E il Pascetor è la di Misa, la che ci pide Mamma di Dio. Pide para cada uno de nosotros que está tomando nuestro refugio cerca de él. Y pues al día sábado, día promedio.

Interessante, Jani, você com 27 minutos, deu foi de hora de... 27 já chegando na parte final, e bem, mas aqui, naturalmente, me queda recordar para o que se trata, encontro na Andiawe. Bem-vindo, servizio di San Sacrificio di Misa, la parrocchia di la Virgen di Fatima, Dakota. Per lo che ti tratta il gruppo di orazione, può essere per lo che ti tratta il gruppo di orazione carismatico Cristo e Amor. Tre guinea, vettari 6:45, den e capel di Madiki, capel Cristo soffriente. Quando comincia a 6:45, curiosamente il Santo Rosario seguì con la noce di alabanza di orazione e anche insegnanza. Anche per lo che ti tratta il gruppo di orazione Rosia di Dios, mi queda aprovechar un rato, Sina, para corregir. E información que me ha compartido por mí, pues el último día web de Luna. Un diferente, pues, para lo que te trata encuentro, lo tiene el rezamiento de Santo Rosario. Para tu alma bendita de purgatorio. Pues, es el

E sei questa deduci con vosas, ma la corta, ma se la chope, no? Da chi falta buonto? Me bormas Jesu minut, 9-1-11, momento pa mi bisa liberato con ta. Feliz ma inta pa bo mi broche, tu cos bon. Ai Lucia, iera bo sa bai wake burigo na, no? Ta chi ka we? Lucia che meni amo mimi, da hobi forse mi dimeste. Saludo pa nantur, anto, mi devi savo, nos grani nan di chi bracia. Nanting, mucho nanting camping, nanta meting camping, tur camin, tur dia nanta bai un camina. Ma lui dai punta tanta grita, una nanta bai avi. Pero, queremi di bisavo, nanta passa bon. Guara, guara, guara. No, no pensa ma ne Francisco mica sa. Vi sa, chi braccia tra cospa hende bio. Chi si botin 60 plus, bo por inscribi como membro i mi non sa che fibo tengo paga sì, però tengo paga al gateway, anche proprio forma parte, proprio vai chi braccia, tour di a mese, mica mi dice l'una per biara, no? Pa partecipare in attività, non di ma giù cosme. Mi chiar sabato, so, mi da 60 plus, mi da bai iscrivi dispa Curiosity Kills the Cat, pa sa chi co turna da, si na chi braccia, però se mi bai ore mi può si programma con posso mas ma inta, che ubo se mi bai a un programma na chi braccia? Una mala idea, no? Por, ti papi con Janelin, perché ora mi tengo aia, come chiama? Mi tengo a internet, o comprende? Mi te chiede che sei por. Non si vai a tirare un programma da chi brahaci, tenenos grani, non contento, e la ganan dirigi il programma. E sei lo bironco. Però pa mi sa chi co turna andasi da chi brahaci. Anto pa buta, mi vai a iscrivere ora come membro, o comprende? Non chiede e pensa, posso, è pensamento di ironio, con chi braccia da lugar di gente bio. No, non ti vai per passare buono. Pensate ora, mi compro un depo che ho scarta che è da una mahuma, invece di vai dare una vuelta a Iana chi braccia. Ah, primo? Ehi, primo, mi devi andare un cos, però contestami trimpang, non contestami già sabra tardi, so se no mi puoi aiutare, no? E mensaje che mi mandavo primo, qua che è buono. Ivan Botei, feliz ma inta, mi che sa che dei di anche Ivan ta come gai formal, mi te avvisavo. Mo ta me mandamo un petizione, però mo, mi te bim pavo girato. Per me che sei, ma voi mi sa, mi nota politico, ma priminti i mi tinku cumpli. Già sabra ta watata e festival di Chico Harms, tus, di pari e come ti avvisa? E categoria di gente grani. Anto di Lisi su mamma Mahaya, ya capa Geluna capa, e su un ganador di Lisi, Weya e Tapatera, con tanta brisa tropicale accompagni. Però banca sa che so e su una di gruppo di Luis Maduro chi, ma wak poco canzone con la mia attenzione. Maggioria di danda tambu. Anto mi che comincia con, ma ente bisa con Omo Alex, Alexion Simmons. Cota bisa e tunduci tambu o moyang. Ehi, bulto, thanks, no? Thanks a million. La gami pone saki. Ora mi pora correre, scucciana li elige, pa mi pora pone e saki pavo. E saki tai sundi Alex Simmons. Brantwerda na candela, we, no? E gai da tra, si? Vosso la gami sa si gai da tra. O moyang, kenta o moyang anto Alex? Contamo un tiki, Alex. Kenta o moyang?

Tabata, è bonita canzone, anche Nilo, è bonita canzone, ho maimenta di Gion, Barbulet, ho bonita, parola non tanto bonita. Well, ieri momento, per mi visse bosso te, ma anche giusto che, ieri avevo nostri webs, ma anche già pierna, anto mi ricordavo, per farsi un pedito, naturalmente, trempan, passò, e calcoe, da bai maniera, ma niente, bisà, e pango calcoe, da bai, e pango no, e plato di calco, da bai yendo mani, ma rapidito, rapidito, per me mi pensavo, op e sop. La che nos banco è himno di nos Helena, antoco ne mi da dedicare, bisà tanci beti, tamme felice ma inta, all'igualta, me signora Vilma, Ayana, Marsman, sì, signora Vilma Marsman, mi è nampariba, cado cusita, na, Anita mi prima, Ayana, Neihofstraat, e mi è nani bena di Cooper, Sin Lubida, naturalmente, oltre a Ayana, Paradise Wake. Na vostra turma, da desia, vostra felice, felice maita. E nante bisami, poco poco, nante è stata chita mi numero. Seguo mi numero da pubblico, e da pioco. Ai, Dios mio, mi chiede chiedo. E sa che da, ora vos scuccia le lettere, nan. E vi sa, verrà, le canzoni di Iacabun, che te vai a giungare. Da ora come mi casa, si aia, passa. Ma sì, da scuccia cantica chi, antoma scoghe, con hobby sentimento. Posso te papi è verrà. È proprio per dat sono anto d'era mi to contento con questa sacca se tu mai inda può por mi ho inda come de scusa canzone che mi brada scuse anto bisami chi vuole pensa di ok sa che te batturmi mi amore nani potpourri tu resti anche da stime canzone che mangiavo mes a te le che te baiang.

Passare a Figo, Nabu Bali, Anto Busca, Bomes Pocre, Bomes un pasta e saboriamo pizza. Rat Festa, Riba Sasaki, Orange Plaza, Duci Bisca, Yacaba Nata Habri, Bing Lunch na Rat Fest, Bing Sinta come Bo Pisca, Teco Ordia Noci, Cabarron, Calco Criollo, Tu Cos Prepara, Neci Neci Poniri, Dembo Tayo, Riba Bomesa, Babo Saboria, Rat Festa e Pabo, 280-6666, Aruneis, Food Express, Dengli Feng, Gesù Florinco 50 Sen, Taio di Comina, Tasali, Bodilanti, Nan, Lo che vuoi pidi, Tapone, Demo Taio, Verdura, Arroz, Turcoso, Sting. Con un ristorante, ristorante cinese, Mas Popular, Na Aruba. 582-4950, Yamaha, si può pedire, mi sono preparato un 20-30 pavo, con bowl di mixed fried rice, Anto, La che sali con su patata. Vai pedire, 20-30, mi sono spinta, mi sono, si può come ti pica, e tutti gli picca tambe per se vuoi che si picca bisogna andare si picca 20-30 bichiamo pidie ave vai busche tambe potahaya nasi goreng special mascia popular mes tambe potahaya cotsmol tu le comine a chi ta guarda arriva bo na kowloon restaurant The Grand Fish seafood restaurant cheda dilanti si port casino bo dingani come pisca non ting bo pisca pabo bo escargo bo mussels nan du shaman to su garlic bread hoppi duci me surf and turf lobster tail cu carni e mashed potato pisca gente tambe botahaya arroz de mariscos e pulpo tambe te na the grand fish Subway eat fresh eat healthy turcamina ti un Subway cerca di bo saboria bo wrap bo salada e bo sop a work in a Subway Café Marili comida criollo arubiano stoba net después bo passa Santana na di playa er passe retondo bo ta iene bo bandreci Marina Pirata ta informabo con una tabaita abri a hoy mañana ainda después ta baita con vacancia un rato sin aquí pero di dos or caba no sta guardabo pa bo bin come na Marina Pirata Kentucky Fried Chicken Finger Licking Good do shambo bin come gallina di Kentucky dale popcorn chicken away do sin aquí den su paqui den su cajita

Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltare radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

bello. Era metà attenta mi romana, ora nasi 40 niñita, cuarentona, ora nasi 40, ma mi scondi. Ma sono andata attenta a me. Ok, posso sacco, ting dos, mucha mujer, a me le sei orato, assieme che l'hanno olandese. Erste, vrouwelijke, arrobanse, militars. Dus, dus nan a bira militare, per me, gene mujer, nan rubiano, mucha mujer, nan rubiano. Unta Camila, de Cuba, io di Diego de Cuba, poi conosce Diego, tocco, sta nel sindicato, sono io mujer, va bien na Gina con Diego, è logro di posso io mujer, no? E tambe un altro mucho me con mi non sa su nome, però non sta di sigue, hopi hopi va bien, e forza nanan, dus è militare nan arubiano, dus è progenie mujer nan, no? Dus de militar, wow. Ok, dus la che non sigue, è qui sta Paulanca, arruo non so quanto che c'è torri 20 minuti, la che mi manda un saluto, un rato per mi gente, ma non è l'ubitare per mi gente, non mi tappo corda in maniera che cupa hasi, compa hasi, a falga sina. Ok, la che mi manda un saluto per Frank Snake e Lourdes, un felice noce per Bosnang, tambe mi che manda un saluto per Miriam, Sita e Ina, a Yanan, na Aricoc, de Siena, un felice, felice noce. Na casi avicoco, non dico avite coco, avita de coco, sì. Ok, Mario Figueroa tamme un felice noce pabo, manito, un felice noce pa manito, no? Se sei al manito turcos bon. Ah, mio amico Nandi, Repubblica Dominicana, e sai che ti un saluto di Victoriano, Agustina, Lourdes, Nicauri, Sandro, Tour dia ta din sintonia na radio Boguia. Wow! Fuori del Farfán in Repubblica Dominicana. Muchas gracias. Nos va Kiko em Nante Bisami. Va que se ta venga. Evara. Nanta escuchami tour día, mi sa con el asale, mi espero que la salivo. Pero tour día, nanta escuchami na el Farfán, señora Agustina, ta di República Dominicana. Nanta mi te quiere cu Victoriano, ta de Cuba, mi te quiere ta di Aruba, seguro, su papiamento ta rubiano, de Santa Casapa, ubi tempo caba. Y nanta viva na República Dominicana, ore que nan, des un saludo pa Victoriano, Agustina, Lourdes, Nicauri. E tambe Sandro, che ta sintona e sa e programma Turdia. Dus nos donan un hopi saludos for di Aruba, no? Seguri, programma momento non romantico. E tambe mi chiama un saluto pa famiglia ben clar. Dus saludo tabai di parte di Uti. E ta desiana un buon ora di cammin da Parena, Iaia. Quincy, bajando di San Nicolás. Uti, sì, non ti gobai rostehan, passo una ruba, ahora che non ta horrible. E tambe, mi chiara mano saludo muy especialmente pa Johnny Garcia, ta escuchando in radio. Johnny, danke tambe, ta escuchi casi turdia, mi sa Johnny. Tu gos buon papo, no? E mi chiara mano saludo e un abbraccio cordial pa Maria Vrolek, Maria Awe, mi tata menciona buon nome, mi tata di Bayamabu Awe, però mi tata Bayamabu si dia dien anki. Un saluto Papa Maria, tu cosbon, no? Hopi bendicion, sicuro. E tambe na mi va Kiko Uti tabisami un felice noci Aniceto Ayana Nord den sintonia. Aniceto un felice noci pa signor Aniceto Ayana na Nord. Un felice noci tambe, no? E Mario Figueroa, tu cosbon, nostro desia Mario, tambe la mi va